0: Informiamo i signori passeggeri che, per disposizione delle autorità europee,
1: Thank you.